0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare. Tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth, words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move. Still we move, we move, we move. All I know. All I know is dreamers drift through the threat of a door. An ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart. I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi, gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby Compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello, il bridge no metal cede come una diga di fango, gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa, tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca, non si fondono, collidono. La chitarra Drop D di Darrow taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero, devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora quella faccia fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati.

Yeah! Oh my goodness! Walking like nuts! I'm gonna make it so.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta di irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop. Il bianco che cancella il buio.

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andres Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati, il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra 2 querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Then Words. Ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

ولا الداخل

Pronto? Pronto? Come te ne vai? E dove? Per dei guai? E se dove vai dovessi trovarne altri?

0: European Classical Orchestra, dal barocco al primo romanticismo. Su Radio Gwen, l'orchestra giovanile operativa a Chiasso.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, questa è Daniela Baiardi per Radio Gwen e oggi come ospite abbiamo il maestro Luigi Fabbri in studio e ci presenterà European Classical Orchestra, un progetto che si svolge sul territorio di Chiasso ma andrà anche oltre nel cantone del Ticino. E prima di tutto, maestro Fabbri, come sta oggi?
2: Grazie, bene.
1: Mi fa piacere. Ci racconti com'è nata la sua passione per la musica classica?
2: Volentieri. Come in numerosi altri casi, in tenera età, soprattutto grazie all'educazione ricevuta in famiglia. Il papà era un buon pianista dilettante e mi ha dato le prime informazioni. I primi passi li ho mossi con lui.
1: La sua opera preferita?
2: È una bella domanda, nel senso che naturalmente tutto il repertorio classico, che è quello che si frequenta con questa tipologia di orchestra, dal barocco al Novecento, ma effettivamente devo dire ci sono momenti in cui si predilige di più un determinato periodo storico o specifici autori. Quindi, se dovessi oggi citare un'opera che mi coinvolge in maniera particolare a livello emotivo e di pathos, direi la Terza Sinfonia di Schumann.
1: Grazie per aver condiviso. E com'è nata la European Classical Orchestra?
2: Ecco, sostanzialmente dalla volontà di offrire a giovani e talentuosi musicisti la possibilità di compiere un percorso di formazione artistica ben strutturato, quindi vuol dire svolto nell'arco del tempo in maniera organica, riconoscendone la professionalità e l'impegno soprattutto che questi hanno dovuto profondere per raggiungere il traguardo negli studi. Ed è un percorso, assicuro, particolarmente impegnativo. Quindi daremmo spazio, per così dire, alla meritocrazia. E questo ci gratifica molto.
1: Molto bello sentire queste parole sulla meritocrazia.
2: Grazie.
1: Che
2: è un bene tendenzialmente magari in via di estinzione, cerchiamo invece di esaltarlo.
1: Perché ha fissato la residenza dell'orchestra a Chiasso?
2: Sì, le ragioni sono sostanzialmente due. La prima è di carattere proprio eminentemente geografico. La città è ben posizionata sul territorio strategicamente, ma la ragione veramente più importante è per dare un contributo aggiuntivo all'offerta culturale. I contributi aggiuntivi in questo senso, secondo me, non bastano mai. Ritenendo che, se mi concede il termine, che mutuo da altre situazioni, un overdose di cultura sia sempre e comunque benefica, piuttosto che usata in altri termini. Questo è il concetto di fondo.
1: Come trovate i giovani e giovani musicisti fra i 18 e 35 anni?
2: Sì, quella è la fascia d'età dell'organico che compone l'orchestra, semplicemente reclutando tramite audizione. Oggi c'è un grossissimo vantaggio, che è quello determinato dai canali internet, in particolar modo YouTube, e la stragrande maggioranza posta le sue performance su questa piattaforma, per cui da lì, e sono anche registrazioni molto valide, ci si può rendere conto bene di come le capacità del soggetto, in sostanza, e da lì reclutarli, per l'appunto.
1: E con questo ci ascoltiamo il primo brano, che è di Mozart, Divertimento in Re maggiore KV 136.

0: Avete appena ascoltato il brano di Mozart, Divertimento in Re maggiore KV136. E stiamo tornando qua in studio, state ascoltando Daniela Baiardi per Radio Gwen e siamo qua con il maestro Fabbri e continuiamo a parlare di European Classical Orchestra. Continuiamo con le domande.
1: Volentieri.
0: Che obiettivi si pone la European Classical Orchestra?
1: Allora, primo fra tutti, a me sta a cuore questo, dimostrare in modo tangibile che nonostante le storture e le vicissitudini che stiamo vivendo nel mondo in generale, è ancora possibile confidare in un futuro migliore grazie a tanti giovani seri e motivati, tra i quali mi fa piacere annoverare senz'altro i musicisti della ECO, che per me è veramente un grande piacere dirigere. Si è creato un'empatia speciale e questo è il motore di fondo perché le cose funzionino nel modo migliore. Secondo obiettivo, divulgare con la musica, qui siamo di più ampio respiro a livello di prospettiva, un messaggio di pace e armonia. Per quanto mi riguarda, nella ferma convinzione, per dirla con Dostoevsky, che la bellezza salverà il mondo.
0: Potrebbe condividere con noi dei concetti chiave relativi alla musica classica?
1: Questa è una domanda complessa che prevede risposte molteplici, le sfaccettature sono diverse, per cui mi muovo non entrando in un ambito eminentemente tecnico per questioni di tempo e di competenze di base, perché quelle ci vogliono. E allora vorrei preferisco focalizzare l'attenzione sul significato proprio semantico del termine classico, che per definizione sottintende ciò che è eccellente e perfetto, tale da poter fungere da modello che si perpetui nel tempo. Ecco, la musica classica è una musica senza tempo. Per usare un termine, un anglicismo attuale, possiamo proprio dire una musica evergreen.
0: E adesso ascolteremo il brano di Mozart che si chiama Serenata in Sol maggiore, Ein Keine Nachtmusik, KV 525. Buon ascolto.

0: Avete appena ascoltato il brano di Mozart intitolato Serenata in Sol maggiore, Eine kleine Nachtmusik, KV 525, e siamo qua in studio che vi parla Daniela Baiardi per Radio Gwen e anche il maestro Fabbri. Vi posso dire che questo brano io lo conosco e sono molto contenta di dire questo, e di sicuro i nostri ascoltatori l'avranno ascoltato una volta nella loro vita, di sicuro. E torniamo subito a parlare di European Classical Orchestra, che a volte durante l'intervista chiameremo anche ECHO, giusto maestro?
1: Giustissimo, Fabio? Esatto.
0: E continuo con le domande. L'organico orchestrale dai 18 ai 45 elementi e oltre. Affrontare un repertorio che spazia dal barocco al Novecento. Ha notato che ci sia una preferenza da parte delle nuove generazioni?
1: Ecco, è difficile dire se ed eventualmente quali siano le preferenze in questo ambito tra le nuove generazioni. In generale posso osservare che dal barocco al Novecento, come dicevo anche prima riguardo a me, ci sono autori e opere che godono di un particolare livello di interesse, no? Ma tanto per fare dei nomi basterà citare Bach, Beethoven, Brahms, ecco. Tra questi indubbiamente, e tra i vari periodi, direi che il barocco in particolare può suscitare interesse e affascina, so-

0: Questi, soprattutto il chitarrone fa effetto perché ha una tastiera lunghissima, no? E quindi è d'impatto.
1: La Eco propone un repertorio cameristico, sinfonico e sacro. Ci può spiegare cosa significa?
0: Sì, che nell'ambito proprio del progetto di base che muove l'orchestra è l'idea di frequentare tutti i generi possibili, certamente entro determinati limiti. È chiaro che con l'organico che lei ha citato prima, quindi quell'estremo di una quarantina di elementi, non si può pensare di affrontare partiture tardoromantiche. Bruckner, Mahler, Wagner sono improponibili con organici, devono essere più grandi gli organici, no? Però sino a quel target numerico che lei citava prima, indubbiamente tutto questo repertorio che va dal barocco sino certamente al primo romanticismo è possibile affrontarlo, e questo rientra in quell'ambito che dicevo prima, proprio a livello formativo per l'orchestra, perché consideri che l'organico si va dilatando partendo dal barocco per arrivare sino soprattutto alla musica sacra, che è un complesso che ingloba orchestra, cantanti solisti e coro, per cui siamo proprio alla globalità. E sostanzialmente ci ritroviamo di fronte alla stessa tipologia di organico che si usa nell'opera lirica, che è la massima espressione a livello di impegno di energie. Noi non consideriamo l'opera lirica perché lì entra in gioco regia, scenografia e quant'altro, per cui non rientra, almeno per il momento, nel target degli obiettivi, in sostanza. Ma gli altri generi sì, proprio perché hanno una componente formativa per me essenziale, e come dicevo prima è l'elemento sostanziale che contraddistingue il progetto della Eco.
1: Grazie per questa spiegazione. L'evento di giovedì 11 giugno, Eco si esibirà, giusto, al Cineteatro di Chiasso. Perché lì?
0: Ecco, qui ci riallacciamo alla domanda precedente dove lei mi chiedeva il significato della scelta di Chiasso, no? Ripeto, per la posizione geografica, e poi devo dire perché in Ticino rappresenta un unicum, secondo me, il Teatro di Chiasso, accanto al Sociale di Bellinzona, in quanto originale teatro di tradizione. Questo è il motivo.
1: E cosa suonerete quel giorno?
0: Allora, è un programma completamente dedicato a Mozart, in un excursus di opere che copre un ampio arco della sua purtroppo pur breve vita, dalla gioventù, i tre divertimenti per archi che datano al 1772, sino alla maturità, Leine kleine Nachtmusik, appunto del 1787, per cui da modo, non ci sono parole, nel senso il pubblico potrà apprezzare che cosa ha scritto un tredicenne, perché i tre divertimenti sono del Mozart tredicenne, essendo lui nato nel 59, i divertimenti sono del 72 e sono delle sinfonie in miniatura in pratica, no? Ma al di là di questo, ripeto, parliamo di un ragazzino di 13 anni, di terza media, ecco, per parlare di genio, no? Quindi questo sarà il programma sostanzialmente, focus su Mozart, anche perché non solo è un'opinione mia, è opinione generale, poi magari lo vedremo dopo, che sia un autore di, e spiegherò il perché, facile, tra virgolette, fruizione per il pubblico. E dato che noi partiamo con un percorso, vorremmo proprio poi anche catalizzare l'attenzione di quello che in futuro potrà diventare il nostro pubblico di aficionados.
1: Risposto già anche a un'altra domanda che avevo, ma con questo ci ascoltiamo un altro brano di Mozart che si intitola Divertimento in Si bemolle maggiore K V 137.

0: Avete appena ascoltato il brano di Mozart intitolato Divertimento in Si bemolle maggiore KV 137. Qua è Daniela Baiardi che parla per Radio Gwen e come ospite abbiamo il maestro Fabbri che ci sta presentando European Classical Orchestra, che durante l'intervista chiameremo Eco. E continuiamo, siamo più o meno alla fine di questa intervista, e ci può raccontare come stanno andando le prove?
1: Sì, ecco, non sono ancora in grado di farlo perché sono programmate, come potrete immaginare, per gli inizi di giugno. Tuttavia, sì, qui mi muovo sulle esperienze pregresse e conoscendo i giovani professionisti con cui lavorerò, azzardo la certezza che si svolgeranno in un'atmosfera di sereno rigore. Questa è la prospettiva.
0: Per chi non conosce la musica classica, come consiglia di avvicinarsi senza paura?
1: Beh, direi a tutto campo, tra generi, vale a dire sinfonico, cameristico, sacro o lirico, e autori, li ho citati prima, li riprendo, Mozart, Bach, Beethoven, Brahms, Schubert, non c'è davvero che l'imbarazzo della scelta. Tuttavia, lo dicevo prima, ecco il motivo Mozart, è opinione comune tra tutti gli addetti ai lavori che Mozart sia il compositore davvero ideale per chi voglia approcciarsi, affacciarsi all'affascinante universo della musica classica. Il programma dell'11 giugno quindi rientra di fatto in quest'ottica, per cui davvero mi sento di invitare tutti i neofiti o chi non è abituato a frequentare le sale da concerto a parteciparvi, anche perché va detto, è fuori discussione, l'atmosfera che si respira in un concerto live non è la stessa che si può avere quando si è a casa di fronte a un video ascoltando appunto una performance registrata.
0: Torniamo all'evento. Dove si venderanno i biglietti?
1: Dunque, ci sono due strade. Online ci appoggiamo alla piattaforma Ticket Corner, per cui cliccando su Cinema Teatro di Chiasso si seleziona il numero di biglietti che si intende acquistare e si va direttamente al pagamento senza dover riservare i posti, perché appunto non c'è una numerazione, il prezzo è unico sostanzialmente. Detto brutalmente, chi prima arriva in teatro meglio si accomoda, no? Però devo dire che per chi conosce l'ambiente, tutto il teatro ha un'acustica, lì non c'è distinzione tra appunto posti laterali piuttosto che centrali. Ripeto, parlo di acustica, per cui abbiamo pensato di poter proporre un prezzo unico. La seconda strada indubbiamente è direttamente alla cassa del teatro la sera del concerto, che inizierà alle 20:30. Alle 20:30 daremo inizio alla performance.
0: Dove vi troviamo tramite i social?
1: Dunque, specificatamente per Eco, ovviamente ci trovate, c'è un sito dedicato, specifico, e poi oltre a quello su Facebook e su Instagram, i due, diciamo, social standard, per dire così.
0: Noi vi salutiamo con un ultimo brano di Mozart che si intitola Divertimento in Fa maggiore KV 138.
1: E io colgo l'occasione per ringraziare lei e la radio per questa piacevolissima intervista e mi raccomando a tutti gli ascoltatori, seguiteci sui social perché più followers ci sono, meglio è. Grazie.

0: European Classical Orchestra, dal barocco al primo romanticismo. Su Radio Gwen, l'orchestra giovanile operativa a Chiasso.
1: Salam kharagla staso sayastai de Radio Gwen sara patshe.
2: Radio Gwen, traveling without moving.

and that was just fine.

passo nero resta immobile.

لم نعود نبكي من أجله نتركه يذهب بدون أن نستحب.

Ulala.

panubira.

I can't pay my rent. But then again, nobody I know really can.

facto.

تقططقططقتيني تقطمس ايديني زماني لغايب على حياة الفرحة.

traversé.